0: dare mondo il guerrero sabucano.
1: Indo, indo.
0: Il brutindo la fai, agnama ante o guero ye. Il brucuera in cosia, endula di cocu, guarda nel tuo acano. Le oindo la vai, tronco le oye yo son. Guay coria, coria, ya, oh.

0: voglia, piace bene,
1: ti piace bene. Vai, vai, vai, vai, vedete.
2: Parigi,
1: prima, poi.